0: Ya Luna 17 de Hostos, Evangelio de Tatoma, por San Mateo, capítulo 19, mi Tatoma, versículo 18. No mata, no comete adulterio, no horta, no duna testimonio falso. Y mi pone como palabra para hoy, saminamento di consensi, saminamento di consensi, romana. O Jesús, acordanos algún día mandamiento de Dios. Buona opportunità per saminare nos consensi. E solamente ricordando nos faiona nos por contrata canan. Sei, toma un rato, diario, per un breve saminamento di consensi. Non mata. Jesús, non ti mira necessità di farsi qui un commentario, una spiegazione. Abri e porta a prova morto di algún caso, alguna circostanza, no. E sei, tu sei donna di Cristo, ti chiama modifica grave, mortal, rispetta vita umana, poi su concepzione tena morto, naturale. Simplemente Dio sta dicendo, no mata. Non commette adulterio, a te, sin commentario. Adulterio è sempre una falta grave, mortal. Tu relazione sexual promecu matrimonio, fuera di matrimonio, tu infierà. Gente che sta vivendo in concubinato, sempre sta grave. Non horta, non mi scicu nada lo che sta di altro, rispetto a proprietà pubblico, cobra solamente pa e ora nel cubo attraga, eccetera. Pensi, hermana, sigue así, samina diario po consensi, e di viaja dreccia lo che ta robes. E se la petizione di Yahweh, e vorrei potrai mantenere sano lo spirito, bo alma. Feliz dia, Romano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Momento nan difícil, non sturta passadin. Però ami a ben realizzà che durante come sta passando ten affliccion, meno per questo no Dios, Señor.

Evidentemente stando 6 ore 45 minuti. A voi non sarebbe già luna. Inizio di otto settimana, avui. Arriva dia 17 di agosto, Spagna 2020.

esattamente 59 minuti, le fa di ora di 6, il momento tambi non si passa per il spazio di misura, che tanto non so tomore, non si può comportare, e ma in tacchi.

0: Botaribe frekwensen aan die 88.9. Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta Avance di Noticia a Wok.

nos da la gota del cielo. Buon nombre sea santificado. Dada di amor mi da bini bodilanti ave. Pagradisivo immensamente pabo gracia. Con nota pabo gracia o dada di amor unda nos lo tabata. Con nota pabo gracia nos niun lo t'insperam.

exactamente yarımın cişiyete binet. Levva diyor hadi şeydi. Mentre non so come sei ma intanto conosce la partecipazione a lo che ti tratta e di non che ti ding importa per se di non che ti bing e era tambi in sia e novena da onori milagroso Nio Gesù di Praga e domani non spostori parrocchia pastor Jairo junto con padre José Miguel. Também começou a novena Fiesta Dio de Jesus de Praga, te invitava a para a novena na honor e milagroso Dio Jesus de Praga, que te segue a ver de 2 dias. Na paróquia de Imaculada Concepção de Santa Cruz. Molto cordialmente invitato a questo devoto di Nio Gesù di Praga.

bisa wetari e novena na onor di Jesus di Praga lota 6:05. E già domingo sotto in cambio di orari è da 7:05 di mainta per seguire questo sacrificio di misa.

0: στο που σήμαν. Άμι, τα ποδιός.
1: Είναι σαν το ταμί μη κερά invitavo πα εσυγέντε κούσο τη σχόλη ευαγγελισσασιόν μονζίρ αδονεβίντς από βέλτα ρούβα. Siguiente curso lo vai a tener fin de luna aquí, de lunes de agosto 29 y 30 de agosto, curso Isaías.
2: Falling down in worship to sing the song of ages.
1: Y lo vai a tomar lugar en centro pastoral en Santa Cruz.
2: All who've gone before.
1: Santa Scrittura nasce fuori pensamento divino di Dio attraverso di Scrittura. Dio sta da rilevare su me naturalmente tutto questa busca di corazon le sai comprende parola da se non comprende sima Dio mas poi stanno interessati nel curso qui che da cordialmente invita. Il curso è il 29 e 30 di agosto nel centro pastorale Aruba. Per più informazioni 563-7404 e 562-8296 562-8296.

Esattamente, il buon 3 di 3, minuti le ore di ora di 7, non sa clap per seguirvi mai anche a voi il Bagialuna, il Badia di 7 di Augusto. Seguentemente non sarei compartire il Santo Evangelio di Aui, secondo il calendario liturgico, lo che è il ciclo A, degne di 20 settimane del nostro tempo comune, tempo ordinario.

stanno nel senso quando dicete minuti le fate ora di dicete e ai ganda non spanti finale di prima inta anche a vedere già luna ovviamente mica era ricordando di per incontro di a vedere inta 8:45 forse c'è in inta na e de non so parrocchia della San Francisco di Assis na parrocchia di Oranstadt y por lo que te trata también ah oui pues grupo Cristo Fuente de Vida reunido después de celebración de Santo Cristo de Misa de Chetor en la parroquia de la Virgen de Fátima en Dakota. Por lo que te trata el grupo de oración carismática Jesús está ahí camina ah oui no te va a encuentro lo está junto que el grupo Shalom ya razón que también como una preparación del 50 aniversario, questo tu si manti un gruppo carismatico, lo ben join il gruppo. Questo tocca a turno, per lo che trattate, e già razon che tu e gruppo Jesus te camminda, c'è tordin. Misa di San Juan Pablo II. Non olvidate di contribuire con il fondraiser bingo di Centro Pastorale a Ruba. E fecha con 10 bingo, la 25 di settembre. Prossimo solamente Jesprin per ticket, acerca e commission organizador, of tambe, dispedi di cada selezione di misa di differenti parrocchie, non ottiene ticket disponibile. Solamente Jesprin per contribuire. Questo fondo non è necessario per la rinnovazione di nostro centro pastorale a Ruba. Ah, io ti ho parità per iscrivervi per lo che ti tratta di incontro missionario pues, per subire la Facebook page di Pastor Andri dai come Andri José e dentro il link butabai, il link per iscrivervi per l'incontro qui per cominciare di approvare settembre. Non ti chiediamo nada oggi, desiamo buon e un felice amanecer, un felice dia, come benedizione naturalmente. Saludos para todos los que están mandando mensajes, naturalmente, y la que nos visita te como Yanko y poder de Dios, guarda la misión, guarda sostener otro de oración. Feliz mañana, buen semana y te como mañana, si Dios permite.

Anto ve ma inta mi che compartì con voi so lo qual cuta bisa il risultato di torneo di pesca, so già sabra capasa, da guadatin e grandioso torneo di pesca celebrati di pescador na centro di pesca di Curari na Palm Beach. 42 voto a inscribi, a pesar di viento, da di un viento, ma inta bisa mangiare durmes, cotata supla, si mandan pro me, e un totale di 30 a volpe pir e a pise piscana valido per competenza entre piscadona. Na final di a tardi, pora mira, cota vota 1045,4 kg di pisca, che da pisa oficialmente. E celebrazione inizia mardugà, ora voto nan a rapportare la salita, e tu nan sali fuori differente pir di Aruba, e a mande potreta di team na salita, di un ambiente allegre, positivo, e pa Gesonor. Sento di na centro di Papich fuori Gesù Nord pubblico come si chiega, poi di tantan unda che celebration a tu mal lugar. Meste pisa botto na come si drenta, e appisamento na come si con musica di DJ, eccetera. Bani do sorta bata super truck, hobby bota llega, con hobby pisca gra.

andato a muovermi. Come che mi muovo se mi c'è dopo pane? Sì, mi te vai con te a uovo, mi te doblando paia. Sì, mi vai con te a uovo, mi te

0: Bo sami dat pensa mi di ai ta picca po loro tin casa limpia paña pa lava. Ya da bon bu mama criavo ma ne un hombro, no? Lo hamber, Cubo me por hasito cos. Y conta ku mi ses pa ya banana. E señora ta bayendo bon, so come sa tin ora bo ta bai però. Non sta bai ma indi bisa den dos, no ku duda però ku fe. E ta demi orashon, sì, anche mi non sa che in età, però mi ti ne den orashon. Se manchi come sa, non sta bai nilka ta hopi ki bra, mi ta purra pa dera pa kava. Of no pa dera pa seremonia, so. Al se tuara na dera kava, ora na kolomio, so na kremeva, come de. A de seita du dolo. So no ha, e no wak su yu, ora ke la haia, bo sa, ke la bira malo, e no wak e pro me kunan a dere, dos kunan a kremere. Coita dolo, hopi dolomes. Però ya, mi ta pura pe seremonia gu tukuna ki pasa po waxi e po che ropa so. Da u ki ta hobi gosta bing, se yu ta yu, Daniel ten je 5 aia, no? Ta men dariar, per din nacionalidad, segun mi americano, dus fulu tuku e yu. Ei, ma i tingo mandavo, so solo mandami e fol, cos fulski bi tradusi, ki dia bosta grabo of kigo.
1: Primita, buon dia, come vai Primita? Conta che curva, conta che famiglia, buon siman, famoso tour del nuovo di giorno.
0: Blessed week, pa buta menani, bo me sa, rudia dolo aki, ma corte pia pa ya banda na stool, ke men, eta dolo, bo me sa, un kochiki de senta si dolo, pero vo de res, bo me sa, nos ta queja mas. Espero tu cos bon pa buta me prima.

מה שזה עושה בי וואק את הפור ווקי, אוף כי גם עושה די בי חסי ווק. Sì, posso mettere in compra un stampì 4 florini da me. Stampì 4 florini per imponere le carte, no? Sì, per esempio, una bottega o nel luogo, il posto cantor. Nel posto cantor mi devo comprare. Yes.

0: naturalmente è main attraction. E match race di siglo, t-shirt e seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte è chiaro.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardini. Patinano 37 secondi, Atina Ruba. Anto pa culmina, cos?

E sei questa poi la declaration di parte di signora di Brassami, Lucia Seminote Chiboca, recibendo información riba e acuerdo chi con la logra. Però trovo mi te pisavo turco sto in continuación anto un banda mi mente pisa unico cosa che mi sata gobierno anterior ta vota tin e ha invertido in stichting junto algun gente con ta quiere den stichting junto e altro tanto te pisavo no por sigi co co è messo un situación però mi nota mira solution pa lo co algo de problema andiamo pisavo avevo tre panni in dia, mi stavo nel centro di città e chieto vai, mi ti mira il problema. Il problema è più grande che noi pensiamo. E ora che voi arrivate, voi pensate, un gente sotto di mia mente, e sei da mio amico che in pace descansa, Eric Nasi, un da Eric Nasi ti pensate, ehi, non sono una double trouble, non sono una triple trouble. Però ora che il nostro problema è più grande, il nostro problema è sintà che noi stiamo, noi stiamo in leina, e Nipa è grande, non. Anto uo, tamas pio, non sta andando menor nan di edad, cui ya acaba da dicto. Non sono da papiano ni mucha nani di 6 anni, non sono papiano ni mucha nani di 3, 10. E mi di miedo, papi sabo, hasta menos. Giuliana Faro, di sette junto, di un declaration así na mi collega Nandi Telaruba, na babu, explica un tiki, con esa che denga den otro. Mi queremi con mi. Ma devi sapere mi cabei non appara. Vara morata si neghi. Eva, vara morata si neghi. Mi tengo. Ma devi sapere se qui. Quando sporivica. Ok. Ma Giuliano. Ah, sì, è compiuto che ti locura totale.